pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggansi, proteggansi, brace, brace. Mi sono tenuto lo stinto verde e si sta ambra qui. Vamos, vamos, signori. Salte.
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Tutto per

cerco di dare la faccio i sogni dell'alba sbarisco con il cuore. Quando tramonta la luce ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle.

che continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice di stare qua nel mondo.